figurati. Se t'amo ancora clama, ci t'amo un su, Germaname, chi ne partirà qua? Carmena, se mo che ti suvrà.